amaba no lelo ahono nea kambarle la madata malu osoma de kwai hapalatiwa opahi turuma wala obira sa yeta saka pure pure pahi basi mawe kolelo ahono nea.

0: tanto amor.
1: Berta, muro ripio more molelo, e shene era ne yumanaka.
2: Papa, non asci sono nemi colana mai cuteno si cola, ma già cuta catano chi sinta.
1: Manaka, non è poche io. Kinro apema pupa ma chicana franco, o è calo yahoo hiu.
2: Ma si papa. Ma tu a faranco calani le tua mai cuta pa.
1: Nar manaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kaliharno karna ikuru zinchene. No, tima kasa wote pa wako vea.
3: Jijoni Berta, unakutana tumpa hamkina, olela taranka la shintra. Vamosa, vanli, bararu, buruwasake.
4: Kai, io cantonca che sento aperta. Sai.
5: Hai, ni muore da che faran qui quasi c'hanno agnaca. Ti vanno in la nova, che ne c'è una cotta pa c'hai curu. Ni otta pa va cuvea.
3: Mi renta cohio. Mucalane ya na sosila ni murelo so koyani mucalo otta lua murima. Osiyo wanchene, okala wanchene.